0: Radio Cristal, la radio au cœur des Vosges.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

amore. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.